pezzo mio, mi chiederia la casa intera, chiami manera, il corazon, io le spazio a chi te va, pa, che lo sepa, se traigo rosa, sta mia violeta, la migliette del mio soffio, la mia pompone, che todo mi cal-